senza ya in della vita e già. Amar, oh, che vos far, che vos. Nous ans palpain in avanto all'ur della speranza e già.